sicuro che se non ti conoscessi e tu arrivassi ora all'improvviso, mentre me ne sto qui a non fare niente, immerso nella strada. Se non ti conoscessi, dicevamo, e non avessi mai detto ti amo, mai a nessuna donna prima d'ora, per imbarazzo o perché non c'era. Se non ti conoscessi e a un certo punto, mentre distrattamente guardo avanti, così come si fa, sovrappensiero, e tu passassi ora.

se tu apparissi ora come sei, con quel tuo modo di guardare netto, coi tuoi capelli che come un sipario si aprono soltanto a chi ha il biglietto, io nuovamente ancora un'altra volta mi sentirei così come mi sento.

0: Radio Calvi Cittadella, Radio Balagna, un notiziale in lingua corsa, culla de sec.
1: Azugeda rénové pour demain a engagé un contentioso contre l'agenzia d'urbanismo ed energia di Agostiga concernant le finanziamento d'operazione di rinnovazione energetiche in Regione Vastiaccio. In causa, secondo l'impresa, un blocchime di 14 milioni di euro di subvenzione.
2: Un punto non ha l'incendi in Corsica.
1: Il fuoco è tornato a piccia in una regione cortinese, mobilizzando 4 elicotteri e 90 uomini a Minigada. Per sicurezza di civili, la comuna di Gorti ha chiuso per un tempo un mare a mare nord. L'operazione di lotta contro l'incendio si prosegue per neutralizzare qualche punto caldo. In Liguria, la situazione è stabilizzata, un fuoco è picciato in Carbuccia, in due un'età e mezzo di vegetazione è stato percorso dai viame, non su dessa maestrato, dai spin di vuoti.
2: Due accidenti stradali in Cismonte.
1: Eri dopo mezz'ora, due accidenti stradali sono accaduti nell'ante comune Galinzana in Balagna e Luri in Cabigorso. In un primo accidente, due veicoli si sono ticciati, implicando 5 persone. Un uomo di una cinquantina di anni è stato trasferito dai soccorsi verso l'ospedale Galvi. L'accidente accaduto in Luri metteva in causa una moto e una vettura. Un pilota di moto è stato ferito e evacuato verso il centro ospedaliere di Vastia.
2: Un avio d'Air Corsica costretto di fa volto giro.
1: Per tutto da Marsiglia e Rimone a destinazione ai Vigari, un volo di compagnia Air Corsica ha fatto volto giro qualche minuto dopo la alzata in volo per via di un problema tecnico. I passaggeri hanno tanto imparato che il volo era annullato e sono stati costretti ad aspettare sino a sera per poter raggiungere a Corsica via Iaccio e un trasporto in autogaro sino a Figari.
2: Accidente di Ciutada in Bastiglia.
1: Una donna di 55 anni è stata vittima di un accidente di Ciutada a livello di Agalada di Martir in Bastiglia. Ha necessitato il suo trasferimento verso l'ospedale di Iaccio, che dispone di equipamenti specializzati per l'accidente di Ciutada.
2: Due salvamenti in montagna.
1: Un ceriboso per il gruppo di intervenzione in montagna di Spindivoghi che ha avuto intervenire due urte questa domenica nel comune di Ghisogni e Calinzana. La prima allerta è stata data verso un'ora quando un giovane uomo di 21 anni, tocco da un importante vaginedio, è stato evacuato da elicottero. In fin di mezzogiorno, di vicino al rifugio di Carrozzo, comune di Calinzana, che oggi è il sud, a intervenire quando un spassigliatore di 28 anni in crisi di zuccheroso un po' più seguita il suo trattamento.
2: Omaggio ai piloti di un crash di un pelican 36.
1: Sabato in Calvi, una cerimonia ha reso omaggio ai piloti morti in un crash di uso Canadair il 1° d'agosto 2005. Famiglie, eletti e rappresentanti di servizi di soccorso si sono adunati davanti all'astra in memoria di due piloti, salutando il coraggio di tutti quelli che lottano per proteggere dagli incendi e popolazione e i massicci forestieri.
2: L'attualità sportiva a Matteo e a Gorsa di Loriente un 20 ore inaspettato.
1: A Gorsa di Loriente, fiele alla sua reputazione di Gorsa a più esigente e Gorsica, è stata vinta da Johan Morris, un soldato di Uvogo di 43 anni, d'origine borghignonese e di ceppo reunionese, abituato di Ebro e di Garatero come a Diagonal de Fou, o Estonica Trail, a Via Romana, l'UTC o a Dera di Di, gli mancava una vittoria, la firmata Francando Ubrimo, la riuada in Ghisogni.
2: In Costa Verde, successo di la 20ª edizione del torneo di Pala.
1: Erano 50 squadre a partecipare al challenge Jean-Christophe Leonelli nel terreno di Pala di Wangailoro in Santa Maria Pugliu. 100 giocatori per partecipare all'evenimento che ogni anno adunisce passionati e amici da Pelota Vasca in giro alla Soggio o Muro Vasco. E il corso Nicola Santini, associato al bernese Nicola Echevera, che hanno vinto la competizione maestra di prima settimana.
2: Peso Quarantani ou Tennis Club di Folli s'offre un bel torneo.
1: O torneo se compiuiri dopo 15 giorni di scontri per 260 iscritti e seconda serie e l'assenza di Lisandro Rodriguez ferito e Simon Bress che ha vinto il titolo mentre che Marie Letizia Tolin che si è imposta in deone. O giovane Noan Corticchiato ha vinto in tre categorie di 12, 14 e 17 anni, una bella competizione di stadina per squadra casinchese qui cu iso 400 binti licenziati punta a seconda piazza di club affiliati a Liga Corsa di tennis.
2: E un sti vince a Napo Swim.
1: A sesta edizione di a Napo Swim ha riunito 180 nuda ori eri in un golfo d'Ajaccio e Samuel Turi, originario di Lille, che si è imposto nante un percorso più lungo di 10 km di Boia Marina di otro hotel sino a quella di San Francesco in faccia a Gidadela. O svizzero Romano Mombelli è secondo e Teo Segretin terzo. Ecco, per se nous dire, e a oua ou d'un point qui est bello e assai galo.
2: E a Gorsiga e sempre in alerta a Rancha pe Souleoni ou d'un point a Souliado, en cousi qualche nulus buccia in montagna, accompagnato di qualche acquada temporalesca. Sofia nu Bentuleli e ouentu desse moerado si stala in un dovu mesiono in i contorno i Bonivadio. Ed imperadore massimale banu da 31 a 35 rai nanta facciata est, sina 30 zei in a facciata ouest e una massimale di 39 rai in u sartinese e u baese a Iacino, tra 33 a 37 rai all'interiore e tra 29 a 33 rai in i baese in montagna. A autore mezzo stamani in Cervioni, ad imperatura era di 28 rai, a pressione atmosferica di 1016 millibar e un percentuale d'umidità di 70 zei. In città di Bastia, a pressione atmosferica era di 1017 millibar, un percentuale d'umidità di 84 e una temperatura di 28 rai. In Calvi, 29 rai, una pressione atmosferica di 1013 millibar e 74% d'umidità. Infine, in Ajaccio, a Autore Metu Stamane, Schraide Sanguinarie, una temperatura di 29 rai, 70% d'umidità e una pressione atmosferica di 1017 millibar.

questo luogo di sogno, fasciato di anni dopo. Sono stato testimonio di Adoshimida, Alpana, sono stato re di questo mondo di magia. E poi, si giunta a me, a portarmi a Bazia.

appeso a mosciapalle a diudesu e moale. L'ultimo sguardo a lugiacondo per amintami ste sponde. Un sbattulime da dispiro e so per tutto io.

Della Matudina, Sole a Centuragi, Cillu Innuradu e Caradio Calvigiladella.

0: Radio Galvicida della so de giure.
1: Radio Galvicida della, pe boi, da boi 1983.
2: Batta lontano, un mio betto. Una cadena in oro. Treghiro i bisonetto. Contendo ad esta i moru. Soberu come un camion, fiero come un pavaccio, so uomo di grande grassa, forse un dio fatto umano, e tutta quella che passa.

0: sur un rayon. Un pistero, una pudenza. Un tipo straordinario. Tradeccio a intelligenza. E so tutto ciò che si sa. E ma un po' su balisà. A me se vuoi mi circade. Pensate ai vostri clienti.
1: Montasega, Montasega.
0: Chi dopo è mastucate.
1: Montasega, Montasega.
0: Vi cacciarono i denti. E io vi faccio fare. E i corpi senza volontà. A Padiera, oggi te. Laggiù inventa da EU. L'altri si mettono in tre. E io solo faccio meglio. Cantame Pavarotti, un bar e tre pomigotti.

Vision na giugento. Ma un ne portu che una. Ci vuoi un culo mi spento. So giunto a Nantaruna. Ie a cavallo e a bugie. Ie mi traccio tutte le vie.